0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

queste rollette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuto a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, è Margherita. La tua roba.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Bus broke down.
3: That ain't my fault.
2: Yo, what if we're never gonna make the next show?
4: Yo, wait, I'll try to get a hold of management.
3: So ridiculous. It ain't my fault. Look,
5: the bus broke down. I'll get it fixed. Y'all just chill here for a minute.
4: No, honestly, this place is creepy.
3: Look,
4: I'll be back.
5: Backstreet.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

Pino Pino Ki Pino Pino Givenchy.

0: in collaborazione con il meteo.it. Ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te Dici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
2: prega per noi.
1: Madre Amabile,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santità,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
2: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
4: e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale Ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina, verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio: l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olisier due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te dici.
7: Luce Verde Italia.
8: Ben ritrovati all'ascolto. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri, anche a ridosso dei grandi centri urbani. Ricordiamo oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge su tutto il territorio nazionale. Sulla 1 Roma-Napoli in colonnamenti di 2 km tra Caianello e Capua andando in direzione di Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura di Luce Verde Italia.
8: Ben ritrovati all'ascolto. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e agli spostamenti dei vacanzieri, anche a ridosso dei grandi centri urbani. Ricordiamo oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge su tutto il territorio nazionale. Sulla 1 Roma-Napoli in colonnamenti di 2 km tra Caianello e Capua andando in direzione di Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

rotto il cazzo della puzza di piscio delle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

Mi sono rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

guerra i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevi un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: Radio Castellano.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Quando siamo riuniti intorno all'altare del Signore, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Confesso a Dio onnipotente e voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me e il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo a grazia per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo è il Santo, Tu solo è il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia. E il fatto che sei padrone di tutti, ti rendi indulgente con tutti, mostri la tua forza, quanto non si crede nella pienezza del tuo potere, e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Vediamo.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Amen.

In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo, da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierlo?» No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme sino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno nel suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci parla soprattutto della pazienza e della misericordia di Dio. Gesù racconta la parabola del grano e della cizzania per aiutarci a capire come Dio guarda il mondo e come guarda ciascuno di noi. Un uomo semina del buon grano nel suo campo, ma durante la notte arriva il nemico e semina la cizzania. Quando tutto cresce, i servi si accorgono del problema e chiedono al padrone: vuoi che andiamo a strapparla? Ma il padrone risponde: no, lasciate che crescano insieme fino alla mietitura. Questa parabola ci mette davanti a una domanda importante. Se Dio è buono, da dove viene il male? Se Dio è buono e ha creato il mondo per il bene, perché esiste tanto male? Perché vediamo persone che fanno il male e a volte sembrano avere successo, ricchezza e potere. Il Vangelo ci offre due insegnamenti. Il primo è che Dio rispetta la nostra libertà. Dio ci ha creati liberi. Non siamo robot che Lui controlla a distanza. Possiamo scegliere il bene oppure il male. Fin dall'inizio Adamo ed Eva erano liberi di obbedire o di disobbedire. Anche noi ogni giorno facciamo della scelta. Dio ci invita sempre a seguire la sua volontà, ma non ci costringe. Gesù stesso ci ha mostrato questo con la sua vita. Ha scelto liberamente di offrire la sua vita sulla croce per amore nostro. Il secondo insegnamento è che Dio è paziente. Egli non punisce subito il peccatore, aspetta perché desidera la sua conversione. Dio non gode della condanna di nessuno, vuole che tutti abbiano la possibilità di cambiare la vita. Pensiamo alla storia di Santa Maria Goretti. Prima di morire perdona il suo assassino, Alessandro Serenelli. Col perdono tocca profondamente il suo cuore. Dopo anni di carcere, Alessandro si converte sinceramente. Cambio la vita e partecipo anche alla canonizzazione di Maria Goretti. Questa storia ci ricorda che nessuno è troppo lontano dalla misericordia di Dio. Finché siamo vivi, c'è sempre speranza di conversione. La pazienza di Dio non significa che possiamo rimandare sempre. Il tempo della misericordia non durerà per sempre. Verrà il giorno del giudizio. Per questo Gesù ci invita a convertirci oggi, non domani. Quante volte diciamo: cambierò più avanti, pregherò quanto avrò più tempo, mi confesserò un'altra volta. Ma il Signore ci chiama ad aprire il cuore adesso. La parabola ci invita anche a guardare dentro noi stessi. Nel nostro cuore ci sono il buon grano e a volte anche la cizzania. Ci sono gesti di amore, di pazienza e di generosità, ma ci sono anche egoismo, orgoglio, invidia e peccato. Chiediamo al Signore di aiutarci a coltivare il buon grano e a eliminare tutto ciò che ci allontana da Lui. L'Eucaristia che stiamo celebrando è una grande occasione di conversione. Gesù viene a nutrirci con il suo corpo e con il sangue. Ci dona la forza di ricominciare e ci rende capaci di vivere secondo il Vangelo. Ogni messa è un invito a lasciare che il Signore trasformi il nostro cuore. Chiediamo al Signore la grazia di avere fiducia nella sua misericordia, di non scoraggiarci davanti al male che vediamo nel mondo e di impegnarci ogni giorno a essere buon grano, portando frutti di amore e di pace e di bontà.
Sia lodato Gesù Cristo. Sì.

0: Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nato da Maria Vergine, fatti sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì in cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita del morto. Con la fiducia di essere figli di Dio, rivolgiamo la nostra umile preghiera a Dio Padre Onnipotente e diciamo insieme: ascoltaci, o Dio.
1: Ascoltaci, o Dio.
2: Assisti la Chiesa nell'esercizio del ministero della riconciliazione che le hai affidato per il perdono dei battezzati peccatori. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorando con impegno al bene dell'intera comunità umana. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Infondi il tuo spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Concedi a tutti noi la sapienza del cuore per affrontare ogni situazione con animo sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla nostra identità cristiana. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Affidiamo a Dio tutte le nostre intenzioni personali, preghiamo per i cari vicini e familiari, ricordiamo i cari defunti, specialmente preghiamo per i defunti della famiglia, i defunti della famiglia Strazzari e Sassatelli. Preghiamo. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
4: Guarda questa offerta, è il 112.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: o Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti il dono di Abel, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunata nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, si era conosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e cui convocata nel giorno 9. In cui Cristo ha vinto la morte.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sulla A15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Frequente la formazione di rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla E45 Orte Ravenna, con scambio di carreggiata tra Verghereto e Val Savignone, in tratti saltuari in direzione Orte. Questa notte, per lavori notturni sulla A1 panoramica, tra la mezzanotte e le 7 di domattina, prevista la chiusura tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene, di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione, e tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
4: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.

0: Sono le 9 e 15 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Sulla A15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Frequente la formazione di rallentamenti e code in entrambe le direzioni. Proseguono i lavori sulla E45 Orte Ravenna con scambio di carreggiata tra Verghereto e Val Savignone in tratti saltuari in direzione Orte. Questa notte, per lavori notturni sulla A1 panoramica, tra la mezzanotte e le 7 di domattina, prevista la chiusura tra Aglio e Pian del Voglio in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.

I like my nose. A little small, but I like it. It's okay.

0: Cari amici, eccoci, benvenuti, bentrovati a tutti in questo magico mondo, il magico mondo estivo, perché siete all'interno di Wawa Summer in versione estiva. Io sono in infradito, anche il nostro saggialieno si è messo comodo, abbronzato di un verde scuro. Ciao saggialieno.
1: Ciao, ciao, hai visto come sono abbronzato?
0: Sì, sei verde scuro, io non è che sono proprio...
1: No, tu non sei tanto abbronzato, sei abbronzato a macchia. Sembri un po' una mucchetta.
0: Ma dai, saggio alieno, ma non si dicono queste cose. A macchie, a chiazze, perché d'altronde io porto la camicia e il giret, insomma, quando faccio le magie devo essere un po' elegante. Scusami, eh.
1: Sì, sì, va bene, ma sembri sempre un po' una mucca, bianca e nera.
0: Vabbè, lasciamo stare. Allora, amici, buona estate a tutti. Oggi vi aspetta una puntata davvero ricca di sorprese, perché avremo la nostra fantastica musica. Salutiamo però anche il nostro gufo jukebox con l'orchestra delle cicale stonate, ecco. E poi un saluto a tutti voi, un saluto al saggio alieno e all'albero burlone, che poi al termine andremo a raggiungere e ci racconterà sempre una bella barzelletta. Ma come sempre, saggio alieno, noi cominciamo con una bella filastrocca, e tu ce l'hai la filastrocca, giusto?
1: Ma certo che ce l'ho, ed è dedicata proprio all'estate e parla del mare. Sentite la voce del mare, la voce del mare. Nella conchiglia ascolta il bambino e si meraviglia. Pronto? Ti aspetto, il mare dice. Ho navi e isole per farti felice. Vorrebbe rispondere il bambino al mare. Prepara i pesci, verrò a pescare, ma non è certo di parlar bene la lingua dei pesci e delle sirene.
0: Che bella, meravigliosa questa filastrocca di Gianni Rodari, la voce del mare. Grazie saggio alieno, e grazie ovviamente al mitico Gianni Rodari. Ecco, benissimo. Allora, oggi avremo una magica storia cantata da presentarvi e da ascoltare insieme, e anche cantare insieme, perché no? Ma tornerà anche la nostra simpaticissima Mrs. Magic, ma certo, la teacher davvero fantastica che ci insegnerà, che ci insegna proprio l'inglese. Ecco, magari qualcuno la conosce già perché avrà visto le puntate di Dal Cappello del Mago, certo, le puntate che ormai da 2 anni creiamo e che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, Dal Cappello del Mago. Mrs. Magic ha già insegnato anche lì, e quindi vi invitiamo ad andare a vedere le puntate, ma a seguirci anche qui con Mrs. Magic. E poi naturalmente scriveteci in questa meravigliosa estate, mandateci i vostri disegni, giocate con noi e mandateci anche i vostri saluti. Come fare, saggio alieno?
1: Ma è semplice, basta mandare una mail con l'aiuto di mamma, papà, zia, cugina, amico, vicino. Ciao ciao, mago@gmail.com.
0: È facile, ciao ciao, mago@gmail.com. Bravissimo. E allora tra poco entreremo in classe, andremo proprio con Mrs. Magic a imparare giocando un po' di inglese. A tra poco.

0: disco.
1: Hi kids! Benvenuti di nuovo nel mio spazio My English. Sono Mrs. Magic e parleremo di magia in inglese.
0: Ma che bello, Mrs. Magic! Ciao, benvenuta!
1: Ciao, ciao Mago Alesgard! Sono molto felice di vederti e di essere qui con voi.
0: Oh, anche noi non vedevamo l'ora di entrare in classe con te per imparare proprio da te.
1: Oh sì, nella nostra virtual classroom, nella nostra classe virtuale. Mago Alesgard, puoi raccontarci un pochino come magician, come mago, che cosa fai? E ti vediamo sempre fare delle magie.
0: Oh, sì.
1: Cosa sono?
0: Noi nel Bosco Incantato facciamo tante magie. Eh sì, usiamo l'immaginazione.
1: Oh, imagination, per fare magic tricks, i nostri
0: trucchi magici.
1: Trucchi magici,
0: ah!
1: Yes, of course. E che cosa usi per fare i trucchi magici? Magical tricks.
0: Ah, beh, io ho la mia valigetta per fare un bello spettacolo di magia. Sì.
1: Right, la tua magical suitcase per fare un magic show. Really? E che cosa usi per fare il magic show? Perché ho visto che hai una cosa che assomiglia a qualcosa che ho anch'io.
0: Io ho una bacchetta magica, anche tu ce l'hai, vero?
1: Beh, la mia è tutta blu e mi serve per mettere i voti belli ai bambini bravi che imparano English. This is a blue pen, ma la tua è una magic wand, una bacchetta magica. Ma ho visto prima qualcosa che correva nella foresta bianca. Era un animaletto, ma che cos'era?
0: Ah, era un coniglietto, era il mio coniglietto, Attilio il coniglio, sì.
1: Oh, really? A white rabbit, vuoi dire? Un coniglietto bianco di nome Attilio? Ma magic, Mrs. Magic, è veramente magico. Io conosco anche un bambino biondo, bello, bello, bravo, che si chiama Attilio, ma non è un coniglio. Mando tanti baci.
0: Ciao Attilio, ciao!
1: Ciao Attilio! Mago Alesgard, che cosa metti sulla testa? Che ho visto che hai una cosa strana.
0: Oh, sì, io ho un grande cappello. Noi dal cappello estraiamo tante sorprese.
1: Right. Infatti si chiama Top Hat ed è il cilindro dei maghi. Top Hat si mette sopra alla head, che è la testa, ed è magica. E fantastico! Io direi che per adesso riflettiamo su queste nuove parole in inglese. Magic show, magician, magic tricks, white rabbit, magic wand, and then the top hat, il cilindro. Vediamo se ve le ricordate tutte. Grazie, Mago Alice.
0: Grazie, Mrs. Magic.
1: Devo andare, ci vediamo la prossima volta.
0: Ciao,
1: Many
0: ciao.
1: Kisses. Bye bye, everybody.

0: Cosa può fare di meglio un fiore se non sbocciare con amore? Non appena il sole fa segno che è pronto, il fiore può nascere anche in un giorno.
1: E non appena i suoi tanti raggi al punto giusto sono caldi, un fiore può aprire i petali raggianti, può aprirli all'intero mondo e alla natura che ha tutto intorno.
2: Cosa può fare di meglio?

0: sarà poi il sole, in accordo con la natura, che lo farà crescere prendendosene cura. Lo curerà con paterno amore, trattando quel fiore come un unico fiore,
1: donando lo stesso intenso calore ai tanti, tantissimi colorati fiori che popolano e abbelliscono i prati là fuori.
0: Per loro è così. Dopo una notte, abbracciati a se stessi, al mattino possono distendere i loro petali.
1: Finalmente, piano piano, spalancarli al dolce caldo che inizia a propagarsi. Il sole sorgendo, quasi non volendo disturbare, coi suoi raggi il tutto inizia a illuminare.

0: le case, i muri, le montagne, il mare e le immense campagne, sino ad arrivare al fiorellino più innocente, anche il più piccolo, immerso nel verde.
1: Così, per tutto il giorno, il fiore, quando il sole ha raggiunto il suo pieno bagliore, se ne sta lì fermo, in contemplazione, seguendo solo nel cielo il cammino del sole.
0: E lo cerca, lo guarda, lo osserva, anche quando la sua luce è coperta, anche quando il cielo, invece di essere luminoso, appare grigio, spento, nuvoloso.
1: Forse il fiore immagina il sole in quel momento o sente comunque la sua presenza accanto. Per questo è bello, perché è contento e lo si vede per tutto il tempo della sua vita, verde e fiorita.

0: la contentezza che il fiore ha lo fa apparire bellissimo. E già, e così succede esattamente anche a noi. Se siamo felici, siamo belli come fiori. E la bellezza la possiamo mostrare fuori, donandola ad amici, parenti e genitori.
1: Ringraziando, apriamo le braccia al mattino e la sera, quando andiamo nel nostro lettino, abbracciamoci al nostro cuore, come fa ogni giorno il fiore.
0: Quando il sole va a coricarsi, il fiore coi suoi petali può abbracciarsi.
1: Per riflettere su ciò che è stato, sullo splendido giorno che è appena passato.

0: ritorniamo insieme dopo la bella musica in questo magico mondo Wawawiwa in versione summer, ma siamo giunti al termine anche di questa puntata. Dobbiamo salutarci, amici. Abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo anche ascoltato una bella magica storia cantata insieme al maestro musicista Martino Bopen, e poi abbiamo ritrovato anche Mrs. Magic, la teacher simpaticissima, per imparare proprio l'inglese giocando. E vi ricordo ovviamente che per vedere, quindi non soltanto ascoltare, per vedere le puntate e altri appuntamenti con Mrs. Magic, potete trovare le puntate di Dal Cappello del Mago, il programma TV che è disponibile anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Ma come sempre, in conclusione, mi dirigo dall'albero burlone. Ciao albero, ben trovato.
1: Oh, ciao mago, ciao amici, che bello. Sono pronto dopo questa puntata così estiva.
0: Hai sentito che puntata meravigliosa, bella, rinfrescante? Beh, così che Wawawiwa Summer. Ormai siamo insieme da tanti anni, dal 2017. Ci teniamo compagnia, abbiamo imparato a conoscere te, il saggio alieno, e come sempre è bello concludere con una barzelletta, e speriamo che sia bella, che ci fa sorridere. Allora io, caro albero, ti do una caramella di quelle che piacciono a te, al gusto spinaci. A lui piacciono queste caramelle qua. Ecco qui, caro albero, raccontaci una bella barzelletta.
1: Ah, grazie, che buona che è questa. Sentite, ma perché? Perché, mi chiedo io, le ballerine ballano sempre sulla punta dei piedi? Ma perché? Non sarebbe più facile scegliere delle ballerine più alte?
0: Ma no, albero, ma è così, la danza è così, ma il nostro albero burlone, scusa, è fatto così, ormai lo conosciamo, ecco. Siamo giunti al termine, amici, allora io vi ricordo che per riascoltare, per vedere i contenuti, ecco, di Wawawiwa, potete andare sul mio sito magoalesgar.com, trovate la pagina Wawawiwa, potete anche vederci, ecco, perché qui ci ascoltate, ma ci potete anche vedere in Dal Cappello del Mago, questo programma TV che ormai da 2 anni proponiamo anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Magie, storie, c'è sempre il nostro saggio alieno e c'è sempre anche l'albero burlone. E poi, importantissimo, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, scriveteci con l'aiuto di un grande, mamma, papà, nonni. Ciao mago@gmail.com, mandateci i vostri saluti, i vostri disegni e insomma anche le vostre barzellette e filastrocche preferite, scriveteci. Ciao mago@gmail.com. Siamo giunti al termine, quindi ci risentiamo sempre qui, e mi raccomando, un grande abbraccio e alla prossima puntata. Ciao amici.
2: Wow.

0: potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 10:02.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Buongiorno, buongiorno carissimi amici, bentrovati. Allora, l'aria è calda e più di qualcuno ormai ci ascolta dalle spiagge o dalla montagna. Buongiorno a tutti voi carissimi amici, anche a coloro che ancora ci ascoltano sdraiati sul letto con l'aria condizionata. Buongiorno veramente a tutti, buongiorno anche a chi non sta bene, buongiorno a chi purtroppo non ha la libertà per poter fare altre cose. Buongiorno veramente, buongiorno a tutti. E un giorno, e quando appare il giorno per tutti, è veramente una rinascita. Il giorno, la mattina, quando ci si sveglia, è una nuova rinascita. E questa è la cosa bella della vita. Buongiorno a Lorenzo in regia, buongiorno agli amici che ci seguono attraverso le onde medie di Media Radio Castellana di Bologna e di Radio Diffusione Europea da Trieste. Buongiorno a tutti voi carissimi amici.

E questa era un'estate al mare, ragazzi, ma che bello, perché il mare a chi piace è veramente una gran bella cosa. Ma poi c'è lo spirito diverso, c'è anche la montagna.

che c'è di più bello del fresco degli abeti, del fresco dell'altura, dove si sentono fischiare le marmotte. E quello è il vero fresco giusto, che ti tonifica, ti fa stare sveglio e soprattutto ti rilassa. E c'è di più bello vedere un ghiacciaio di fronte a te.

0: E dall'Alpinia, Spirito dell'acqua, questo bellissimo brano che sta andando in sottofondo, passiamo a parlare di carceri. La storia di Kamal e del suo contratto a tempo indeterminato. Dopo un anno di tirocinio, il giovane marocchino di 36 anni, ospite della casa circondariale a custodia tenuta Gozzini di Firenze, ha ottenuto l'ambito traguardo grazie alla mediazione di seconda chance di un imprenditore illuminato nel settore della ristorazione veloce. Tra 4 anni sarà libero, la prima cosa che farò sarà correre da mia madre ad abbracciarla. Questo è un servizio di Roberta Barbi. Ci ascoltiamo l'intervista a Kamal. Quando la regia può, noi siamo pronti. Benissimo, eccola qua.
1: Poco più di un anno fa avevamo raccontato la storia di un imprenditore titolare di un ristorante McDonald's a Firenze che aveva assunto 2 detenuti della casa circondariale a custodia attenuata a Gozzini della città. A distanza di un anno, uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, si tratta di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna, ce lo racconta proprio Kamal.
2: Per me significa tantissimo perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: A 13 anni per la prima volta tenta di raggiungere Marsiglia, ma poi cosa succede?
2: Succede che mi beccano quando scendo dalla nave. Scendevo con le corde e mi mandano indietro, perché se ti beccano al porto ti mandano indietro. Ero giovane, tentativi di nuovo, la terza ce l'ho fatta in Spagna.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
2: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per il pesce, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: L'Europa però non è stata il paradiso che credeva, risse, spaccio, no. E nel 2011 muore suo padre. Sì. Che cosa succede?
2: Sì. Quel giorno lì io sono uscito dal carcere, io 4 giorni, se mi ricordo bene, chiamavo mia famiglia, chiedevo di passare mio padre e mi dicano sempre le bugie che è uscito e qua e là, no? Mio padre era malato. Morto mio padre, vengo avvisato dai miei amici, no? Iniziato a vedere il buio, iniziato la mia vita a diventare un inferno. Da lì ho cominciato a andare veramente nella strada più brutta, no? Di non vedere niente, non mi fregava proprio niente, invece sbagliato, no? Perché questa è la vita, no?
1: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella, la sente di raccontarcelo?
2: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi, no? Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro, sono stato pure a Solisciano, l'ho visto i suicidi, non erano mia compagni di cella, ma l'ho visti tantissimi, no?
1: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo. Perché?
2: A federmi, perché ero il pensiero e la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia, mi sono ferito da solo, senza motivi. Le cose che andava male, pensare alla mia famiglia, pensare al mio padre, ho paura di perdere anche la madre. E le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro, e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, ho sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende e lo fa per una persona cara, la sua mamma, o forse per più d'una.
2: La mamma è la cosa più bella che ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia. Una famiglia normale, non ti dico povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose qua. Lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna era una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi, poi quando ho cominciato a uscire mi siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era in Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Com'è andata?
2: Grazie alla medicina di Seconda Chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro, tante cose. Quando sono arrivato fuori ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie, diciamo, alla mia ex educatore in McDonald's, che è arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Oggi che è un uomo diverso, anche se non ha ancora terminato di pagare il debito con la giustizia, com'è la sua giornata?
2: Sì, faccio 2 lavori, quindi dalle 7:30 di mattina inizio a lavorare fino alle 3:10 e poi vado corsa al MEC dalle 4 fino alle 7, quindi la mia giornata è impegnata, quindi è piena. Mi sento bene perché è un'opportunità che non l'ho mai avuta nella mia vita e voglio andare avanti. Prima possibile si chiedo documenti, se uno arriva alla fine pena avrà un documento per andare avanti.
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
2: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: Quali pensieri l'accompagnano oggi e cosa vede nel suo futuro?
2: Non lo so, veramente. Comunque credo bene, spero bene. Non ero più come una persona come prima, faccio le cose che non facevo prima.
1: Perché ha deciso di raccontare la sua storia? Pensa che possa essere d'aiuto a chi è dentro e magari non ha la sua stessa forza e la sua stessa speranza?
2: Mi hanno fatto questa domanda: ti senti di raccontare la tua storia? Non mi vergogno veramente, perché ci sono le gente che non ce la fanno a dire le cose cattive che facevano prima, le cose brutte, no? Mi vergogno solo di una cosa che ho fatto. Ho pagato con i giorni della mia vita e non era la mia scelta.

0: accanto a me.
1: Buona domenica da Regional Radio, Media Radio Castellana, Radio Diffusione Europea. Siamo in compagnia di tante persone questa mattina che ci ascoltano e il buongiorno va veramente a tutti.

0: Allora, il giorno 17 luglio è stata la giornata per il diritto penale internazionale. Non c'è pace senza giustizia. Simbolo concreto di una scelta di civiltà giuridica, cade in questa data la giornata mondiale della giustizia penale internazionale, istituita nel 2010 dagli stati firmatari dello Statuto di Roma, atto fondativo della Corte Penale Internazionale. Riccardo Nori, portavoce per l'Italia di Amnesty International, ogni pace senza giustizia è una pace ingiusta e segnata dall'impunità. Questo è un servizio di Bianca Tombini. Ci ascoltiamo l'intervista a Riccardo Nori.
1: Sembra quasi una giornata della resistenza, una resistenza agli attacchi che sta subendo il diritto penale internazionale, in particolare sta subendo la sua espressione più avanzata, cioè la Corte Penale Internazionale. È un gioiello che la comunità si è data a livello globale per sconfiggere l'impunità, e oggi purtroppo è attaccata proprio nel cuore però della sua istituzione.
2: Di fronte alle tragedie a cui assistiamo in termini di violazione dei diritti umani e agli stessi attacchi di cui parlava lei, la Corte ha spesso le mani legate. Secondo lei perché succede questo?
1: La Corte ha un grado di efficacia ed efficienza sulla base della cooperazione e della collaborazione che le danno gli Stati che sono vincolati a dare quella collaborazione e cooperazione. Sono 125. A volte succede che degli Stati che avrebbero l'obbligo di cooperare non lo facciano. Il problema è anche che gli Stati che non sono vincolati dallo statuto della Corte Penale Internazionale stanno facendo di tutto per neutralizzarla. E allora il compito di 125 Stati invece è quello di rafforzarla e tenere questa così fiammella accesa di speranza per milioni e milioni di persone che vedono nella Corte Penale Internazionale una possibilità di avere giustizia.
2: Ma perché questi Stati, secondo lei, boicottano il funzionamento della giustizia penale internazionale?
1: Paradossalmente è un segnale che la giustizia internazionale è temuta e può funzionare.
2: È possibile affermare che il funzionamento della giustizia penale internazionale possa essere considerato una scelta strategica per la costruzione della pace?
1: Io vorrei ricordare che il 17 luglio 1998, quando Roma venne firmato lo statuto della Corte, la società civile globale, compresa Amnesty International, stava lì con uno slogan: non c'è pace senza giustizia. Questo è bene ricordarlo, perché ogni pace senza giustizia, di cui si è parlato spesso in questi mesi a proposito dell'Ucraina, è una pace ingiusta, cioè una pace segnata dall'impunità. Quindi per avere una pace duratura e sostenibile occorre la giustizia internazionale, che non deve essere vista come un intralcio, ma anzi come una soluzione.
0: Bene, è giusto quello che dice proprio Riccardo Nori. Noi andiamo ancora con la musica. Spiagge. Chiaramente oggi il tema è proprio quello del mare, eh? A me non piace tanto il mare, devo essere sincero, a meno che non si tratti di una crociera, però... E poi è anche un bel posto, no? Il mare, ci si rilassa con la sabbia, con chi ti gioca vicino, a volte non tanto. Preferisco la montagna, il silenzio della montagna mi raffresca anche il cervello, veramente.

Adesso parliamo di emergenza incendi. In questo periodo è veramente una cosa molto grave. Manca la prevenzione. Il report di Legambiente: nei primi sei mesi dell'anno in Italia sono andati in fumo 9.545 ettari. I dati pubblicati da Legambiente tracciano un quadro di gravi fragilità territoriali. Sul banco degli imputati, oltre al caldo e ai cambiamenti climatici, anche l'incuria e la scarsa prevenzione. Dal 2024 ad oggi il fenomeno dei roghi ha conosciuto una forte progressione, arrivando a colpire aree solitamente non a rischio.

0: Adesso parliamo della festa degli ospiti del Papa, all'ombra degli alberi del Borgo Laudato Si. La giornata delle 200 persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, invitate a pranzo da Leone XIV, la vicepresidente delle ACLI di Roma, è importante per loro vivere momenti di relazioni vive con altre persone, sentire valorizzata la propria dignità. E poi i racconti di alcuni ospiti, Werni, Gallia, Ciro, le loro esperienze, persone migranti e il riscatto da vite sbandate, per tutti c'è una possibilità. Questo è un servizio di Daniele Piccini, ci ascoltiamo ora l'intervista, la testimonianza di Werni dall'Etiopia a pranzo con il Papa, proprio la testimonianza.
1: Io sono Werni, vengo dall'Etiopia, ma la mia mamma è eritrea. E oggi sono molto emozionata, sono molto felice e penso che durerà a lungo questa contentezza mia, perché questo incontro ha significato tantissimo per me, perché non era soltanto l'incontro col Santo Padre ma anche l'incontro con tanti altri. Oggi siamo tanti fratelli insieme, quindi per me questo è il suo significato di oggi. Fratelli vuol dire anche pace, amicizia e serenità per tutti. E io sono stata invitata insieme ai corridoi umanitari della comunità di Sant'Egidio, ho accompagnato, sono una mediatrice dei corridoi e ho accompagnato loro, e sono amici che sono venuti dalla Libia, gente che viene dal Chad, dal Congo, dal Tigray, Etiopia e anche Eritrea. Alcuni sono venuti da un po' di anni, per esempio c'è una famiglia che il papà era fuggito da tanti anni via Libia con la barca, è arrivato, però poi ha chiesto alla comunità di congiungersi con la sua famiglia che è venuta in aereo in sicurezza, e oggi sono una famiglia che si è ben sistemata in Europa.
2: La sua storia però?
1: La mia storia, allora, io sono stata più fortunata degli altri, devo dire, ma sono sempre stata in contatto con persone che non hanno avuto la mia fortuna di viaggiare normalmente, perché mi sono sposata e sono venuta in Italia, ma siccome era tanto tempo fa non c'erano nemmeno tanto problemi per viaggiare, perché quest'anno compiero 39 anni che sono in Italia, quindi 39 anni fa era molto diverso. E mi sono avvicinata alla comunità di Sant'Egidio perché dovevo studiare il corso mediatori, e lì però ho fatto un grande incontro con l'amicizia, con la preghiera, e che è una cosa che aiuta tanto e fa parte della mia vita.

solo per gli ultimi che sono arrivati ad ascoltarci in questo momento, vi diciamo che siete sulle frequenze di Regional Radio in onde medie, Centro Italia, di Media Radio Castellana da Bologna e di Radio Diffusione Europea da Trieste. Buon ascolto.

Avete già sentito molte notizie brutte, ci sono due bambine che sono affogate in piscina, è veramente drammatico. I genitori dove erano? Perché a volte noi ci fidiamo troppo dei bambini e non bisogna lasciarli mai soli, bisogna avere sempre un occhio addosso ai propri figli, altrimenti non andiamo avanti. Poi c'è la famiglia Del Bosco, la mamma si commuove pensando alla decisione del ricongiungimento con i propri figli. Ma guardate, questa è una storia infinita che veramente fa sorridere, fa sorridere. Fa sorridere pensando a io bambino nel 55-56, sono abbastanza anta, e allora se c'era qualcuno che guardava queste famiglie per far lavorare i bambini o tenerli impegnati, eravamo tutti nella situazione della famiglia Nel Bosco, perché noi facevamo le faccende di casa come quelli grandi, insomma piccole cose, ma eri operativo in qualche modo. E se c'erano i servizi sociali a quei tempi ci avevano fatto fuori a tutti, insomma, perché nelle campagne poi era così, in città un po' meno, ma le campagne i bambini facevano parte dell'entourage della famiglia, per cui nel loro piccolo davano la propria mano, ma sempre, assolutamente, aiutavano la famiglia nel modo più assoluto. Pensate a questa famiglia Nel Bosco come l'hanno ridotta. Beh, insomma, tralasciamo, andiamo con un altro bel brano. Non è una...

Allora, purtroppo ancora ascoltiamo delle brutte notizie che facevo in modo di non darle, ma poi ci cadono addosso da ogni punto di vista. E quindi diciamo che stamattina ne vogliamo fare a meno, ne voglio fare a meno di dare le brutte notizie, anche se qualcuna insomma è passata. E quindi pazienza. Adesso abbiamo qualcosa di interessante da dirvi su che mi dicono dalla regia, mi chiudono tutto dalla regia e rimango a luci spente. Allora, parliamo di non si sa di cosa va. Malagò, entro il 31 luglio attese risposte certificate per gli stadi Euro 2032. E quindi Malagò si sta già muovendo a 360 gradi. Terremoto in Iran, magnitudo 5.0 a Salah, scossa proprio in provincia di Khuzestan. Non c'è male senza fine, come si dice, perché tra i bombardamenti americani e il terremoto probabilmente sono dei segnali che il loro Allah gli dice proprio: fermate tutto ragazzi, che state dalla parte sbagliata. Però insomma, poi sa, ognuno. Kimi Antonelli parte in pole position, un italiano in pole position è una bella cosa, anche se noi la macchina che tipiamo è la Ferrari, però insomma avere il primo della classe italiana non ci succedeva da parecchio tempo.

Carissimi amici, siamo giunti al termine, arriva la fisarmonica e siamo agli sgoccioli. Cari amici, Naldino vi saluta, Naldino Forti a vostra compagnia tutte le domeniche mattina dalle 10.08 in poi. Un saluto cordiale a tutti quanti, una buona domenica. Ricordo a chi è in Umbria e nella bassa Umbria in particolare, Alto Lazio, c'è una manifestazione fantastica che si tiene a Poggio di Otricoli in provincia di Terni. È una rievocazione medievale, qualcosa di meraviglioso e fantastico. Poggio di Otricoli, oggi è l'ultima giornata.

0: Sono le 11.
1: Vera Munda. Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 61 e prima di leggervi il sommario vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: banderumorose@dxfanzine.com. Questa edizione si apre con due nostri servizi di approfondimento. Il primo sulla riattivazione da parte della ERT, acronimo di Elliniki Radiofonia Teleorasis, ovvero la radiotelevisione greca, del suo trasmettitore in onde medie su 1512 kHz situato sull'isola di Creta. Ed il secondo, di segno opposto, che spiega i motivi per cui in Finlandia sembra, almeno per il momento, tramontato il progetto che avrebbe riportato in attività la frequenza dei 963 kHz dalla città di Pori. Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che questa volta ci narra la storia di Radio Liban, ovvero Radio Libano, emittente medio orientale molto nota tra gli anni 60 e i primi anni 80, che attraverso il suo trasmettitore di Amshit si faceva ascoltare in tutto il mondo. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde corte che medie. Le onde medie sono davvero un capitolo chiuso? Non proprio. Mentre in molti paesi europei i grandi trasmettitori vengono spenti, dalla Grecia arriva una notizia che farà piacere agli appassionati di radio e di DX. Dopo un lungo intervento di ricostruzione è tornata in onda una delle stazioni più storiche del Mediterraneo. Il trasmettitore della Elliniki Radiofonia Teleorasis di Kania a Creta, sulla frequenza di 1512 kHz. Una riattivazione che ha un importante significato tecnico, storico e anche strategico. Ne parliamo nel servizio che segue.
3: Una buona notizia per gli appassionati delle onde medie arriva dalla Grecia. Dopo mesi di lavori, la storica stazione trasmittente della ERT, la radiotelevisione greca di Kania, sull'isola di Creta, è tornata in servizio sulla frequenza di 1512 kHz, ripristinando uno dei segnali più noti del Mediterraneo orientale. L'impianto è situato nella località di Souda, nei pressi di Kania, e per decenni ha rappresentato il principale centro di diffusione in onde medie della radio pubblica greca per l'intera isola di Creta e per numerose isole dell'Egeo meridionale. Grazie alla propagazione tipica della banda M, il segnale era facilmente ricevibile in gran parte del Mediterraneo, compresa l'Italia, diventando una presenza familiare anche per molti appassionati italiani di radioascolto. Negli ultimi anni il trasmettitore era stato progressivamente dismesso, seguendo la tendenza di molti enti radiotelevisivi europei ad abbandonare le onde medie a favore della modulazione di frequenza e delle piattaforme digitali. Tuttavia, nel 2025 il Consiglio di amministrazione della ERT ha approvato un piano strategico per la riattivazione di diversi impianti AM sul territorio nazionale, riconoscendo il ruolo fondamentale delle onde medie come sistema di comunicazione d'emergenza in caso di calamità naturali, interruzioni delle reti elettriche o guasti alle infrastrutture internet e della telefonia mobile. Il piano comprende 9 grandi siti trasmittenti distribuiti sul territorio greco, tra cui Kania, Rodi, Salonicco, Corfù, Tripoli, Komotini, Megara, Aio Stefanos e Zante. Per il centro di Souda è stato quindi deciso non solo di conservarne l'area destinata in precedenza a una possibile riqualificazione urbanistica, ma anche di ammodernarne le infrastrutture e ripristinare il servizio sui 1512 kHz, frequenza storicamente associata alla radio pubblica cretese. Secondo la ERT, Il trasmettitore garantisce la copertura dell'intera Creta e di buona parte dell'arcipelago delle Cicladi, raggiungendo anche zone dove la ricezione FM risulta problematica. All'inizio del 2026 la stazione è stata però interessata da un grave episodio di sabotaggio. Ignoti hanno tranciato con attrezzi metallici i tiranti del traliccio principale, alto oltre 100 metri, provocandone il crollo. Fortunatamente non si sono registrati feriti e il trasmettitore non ha riportato danni irreparabili. La ERT ha immediatamente avviato la ricostruzione dell'impianto e presentato denuncia contro Ignoti. I lavori si sono conclusi nei primi giorni di luglio con il riassemblaggio del nuovo traliccio e il ritorno in servizio dell'emittente. Le prime prove tecniche sono già state segnalate da numerosi appassionati europei, confermando il ripristino del segnale sui 1512 kHz. L'audio diffuso è il canale nazionale ERT Cosmos. Per i Dixer si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Dall'Italia, soprattutto dalle regioni adriatiche e meridionali, il segnale proveniente da Creta può risultare ricevibile con discreta regolarità quando le condizioni di propagazione sono favorevoli. La riattivazione di Cagna rappresenta inoltre un segnale importante in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Mentre molti paesi continuano a spegnere gli impianti AM, la Grecia ha scelto di investire nuovamente nelle onde medie, riconoscendo di fatto il loro valore strategico sia come mezzo di diffusione capace di coprire vaste aree con un unico trasmettitore, sia come indispensabile rete di comunicazione di emergenza. Il ritorno della ERT sui 1512 kHz significa quindi il recupero di una storica emittente del Mediterraneo e una nuova opportunità di aggiungere ai propri log uno dei segnali più classici della radiofonia greca.
2: La storia che stiamo per raccontare è anch'essa incentrata sulla riattivazione di un trasmettitore in onde medie, questa volta però ha un finale diverso. In Finlandia è infatti definitivamente tramontato il progetto che avrebbe riportato in attività la frequenza dei 963 kHz dalla città di Pori. Sentiamo insieme cosa è accaduto.
0: In Finlandia si chiude, almeno per il momento, un altro progetto destinato a riportare in vita le trasmissioni in onde medie. L'autorità finlandese per i trasporti e le comunicazioni Traficom ha infatti confermato la decadenza della licenza di radiodiffusione assegnata ad Alpha Media Group per la frequenza di 963 kHz, dopo che l'emittente non ha avviato le trasmissioni entro i termini previsti. La licenza era stata rilasciata nel novembre del 2024 per il blocco di frequenze denominato Pori 3. Alpha Media Group era stata l'unica società ad aver presentato domanda e aveva in programma di trasmettere da un impianto situato nella città di Pori, sulla costa occidentale della Finlandia. L'autorità di regolamentazione aveva concesso una proroga, fissando al 1 giugno 2026 il termine ultimo per l'avvio delle trasmissioni. Tuttavia il progetto non è mai decollato e, di conseguenza, la licenza è decaduta automaticamente. Secondo quanto reso noto dalla stessa società, le cause del fallimento sono da ricercare nei costi elevati per il ripristino del vecchio centro trasmittente e nelle difficoltà di finanziamento dell'iniziativa. In particolare, il trasmettitore appartenuto a Digita, rimasto inutilizzato per diversi anni, si è rivelato ormai irrecuperabile e non riparabile. Alpha Media Group è una società di produzione con sede a Kerava, nota per il canale televisivo Alpha TV e per la stazione radiofonica Alpha FM, attualmente operativa con una licenza temporanea. I suoi programmi televisivi sono oggi distribuiti esclusivamente via internet. La rinuncia al progetto dei 963 kHz rappresenta un'ulteriore testimonianza delle difficoltà che incontrano oggi le emittenti interessate a rilanciare le onde medie. Se da un lato continua il fascino di questa storica banda radiofonica, dall'altro i costi di ripristino degli impianti e la scarsità di trasmettitori efficienti rendono sempre più complessa la riattivazione delle vecchie infrastrutture. Per gli appassionati di DX, sfuma così un'altra possibile nuova stazione da aggiungere ai propri logbook.
2: Prima di internet, per ascoltare il mondo c'era solo un modo: dotarsi di una radio e sintonizzare le onde corte. Tra le emittenti del Medio Oriente più amate dai radioascoltatori c'era Radio Liban, la voce del Libano, che dal grande centro trasmittente di Amshit raggiungeva Europa, Africa e Americhe. Angelo Dalla Muta, nel servizio che segue, ripercorre la storia di questa stazione che ha segnato un'epoca e che ancora oggi occupa un posto speciale nella memoria degli appassionati di radioascolto a lunga distanza, non più giovanissimi. Aggiungiamo che di Radio Libano torneremo a parlarne presto con un'intervista alla curatrice del programma italiano.
4: تتابعون إذاعة لبنان عبر الموجتين 98.1 و 98.5 FM وعلى الموقع الإلكتروني radioliban.gov.lb.
5: C'è stato un tempo in cui il mondo era un po' più grande di oggi. Per conoscere cosa accadeva oltre i confini del proprio paese non bastava aprire un'applicazione sul telefono. Bisognava accendere una radio, attendere il calare della sera e iniziare lentamente a scorrere le bande delle onde corte, tra frusci, interferenze e segnali che comparivano dal nulla, ogni frequenza raccontava una storia. Una di queste arriva dal Libano. Dietro quella voce c'era uno dei più importanti centri trasmittenti del Medio Oriente, Amshit, sulla costa mediterranea, circa 45 km a nord di Beirut. La sua storia inizia alla fine degli anni 50. Il Libano vive un periodo di grande fermento economico e culturale. Beirut è conosciuta come la Parigi del Medio Oriente e il governo decide di costruire una radio nazionale moderna. Per questo viene coinvolta la Siemens, che realizza nuovi studi radiofonici nel quartiere di Sanaa e progetta un moderno centro trasmettente ad Amshit. Non è una scelta casuale. Gli ingegneri cercano un luogo pianeggiante, lontano dai disturbi elettrici della capitale e soprattutto vicino al mare. Infatti l'acqua salata rappresenta un eccellente piano di massa naturale per le antenne in onde medie, un dettaglio tecnico che permette ai segnali radio di propagarsi con maggiore efficienza. Nasce così uno degli impianti più avanzati dell'area mediterranea. Ad Amshit entrano in funzione potenti trasmettitori in onde medie destinati alla copertura nazionale. Fra le frequenze più conosciute c'è quella dei 989 kHz. Di giorno copre praticamente tutto il Libano, di notte invece cambia tutto. Le onde medie iniziano a riflettersi sulla ionosfera e il segnale supera i confini nazionali. Radio Libano arriva in Siria, in Giordania, a Cipro, in Israele e spesso anche sulle coste italiane. Ma il vero salto di qualità arriva nel 1961. Siemens installa un trasmettitore in onde corte di ben 100 kW. Per l'epoca è un autentico gigante. Da quel momento Radio Libano può parlare al mondo. Le sue trasmissioni raggiungono l'Europa, il Nord Africa, il Golfo Persico, l'Africa occidentale e le Americhe. Non si tratta soltanto di informazione, l'obiettivo è soprattutto quello di mantenere un legame con la diaspora. Milioni di cittadini vivono ormai lontano dalla madre patria: Brasile, Argentina, Venezuela, Canada, Stati Uniti, Africa occidentale. Ogni sera quelle famiglie cercano sulla radio la voce del loro paese. Per questo Radio Libano trasmette non solo in arabo, ma anche in francese, inglese, spagnolo e portoghese. Le onde corte diventano un ponte invisibile tra Beirut e il resto del mondo. Anche gli appassionati di DX conoscono molto bene quel segnale. Negli anni 60 e 70 Radio Libano compare frequentemente nei logbook dei radioascoltatori europei. Le cartoline QSL dell'emittente diventano oggetti ricercati dai collezionisti. Chi riusciva a ricevere chiaramente Amshit compilava un rapporto d'ascolto, indicando frequenza, data, ora UTC e il classico codice SIMPO. Dopo qualche settimana, se tutto andava bene, arrivava la conferma ufficiale. Una semplice cartolina che raffigurava il moderno edificio degli studi della radio a Beirut, inaugurato alla fine degli anni 50, caratterizzato da una torre centrale sormontata da un'antenna e affiancato da un lungo corpo laterale che ospitava uffici e studi di produzione. Ma per un DXer rappresentava un piccolo tesoro. Davanti ai microfoni di Radio Libano passano molti protagonisti della musica araba. Quelle registrazioni costituiscono ancora oggi uno degli archivi sonori più importanti del Medio Oriente. Poi arriva il 1975, la guerra civile cambia tutto, i collegamenti fra Beirut e Amshit vengono interrotti, le infrastrutture subiscono danni, i ponti radio vengono sabotati. L'intera rete nazionale perde progressivamente efficienza. Anche negli anni successivi il centro trasmittente sarà coinvolto nei conflitti che interesseranno il Libano. Il grande impianto in onde corte smetterà lentamente di essere quella voce potente internazionale che aveva caratterizzato gli anni d'oro della radio. Negli anni 80 e 90 il mondo cambia. Arriva l'FM, poi i satelliti, infine Internet. I grandi trasmettitori in onde corte, costosi da mantenere e sempre meno utilizzati, vengono progressivamente spenti. È una storia comune a moltissime emittenti internazionali. Accade alla BBC, accade a Radio Canada International e accade anche a Radio Libano. Oggi Amshit non è più il gigantesco faro radiofonico del Mediterraneo orientale, ma per chi ama la storia della radio resta un luogo simbolico, perché racconta un'epoca in cui 100 kW, una distesa di antenne e il cielo della notte bastavano per unire continenti lontani. Un'epoca nella quale il mondo si ascoltava, e forse proprio il fascino che continua ad avere il DX. Non cercare soltanto un segnale, ma cercare una storia. E quella di Amshit è una di quelle che meritano ancora di essere raccontate.
2: Quarta ed ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 61, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Cope Sevilla, da Siviglia in Spagna, su 837 kHz, ascoltata il 13 luglio alle 21.26 in spagnolo. Qualità della ricezione buona. Radio Onda Cero da Madrid in Spagna su 954 kHz il 14 luglio alle 22.30 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale. Qualità della ricezione buona. BBC Radio 5 con studi a Londra e che sulla frequenza che andiamo ad indicarvi vanta ben 12 trasmettitori sparsi all'interno del territorio britannico, ricevuta su 909 kHz il 15 luglio alle 20.15 in inglese, quando mandava in onda la radiocronaca della semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina. Qualità della ricezione buona. Sunrise Radio da Londra South Hall nel Regno Unito su 972 kHz il 14 luglio alle 21.35 in inglese, quando mandava in onda una selezione di musica indie. Qualità della ricezione buona.
6: On AM in London and nationwide on DAB, this is Sunrise.
2: Radio San Sebastián da San Sebastián nei Paesi Baschi in Spagna su 1044 kHz il 15 luglio alle 22.14 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona. Talk Sport, che trasmette dal Regno Unito e che sulla frequenza che andiamo ad indicarvi vanta all'interno del territorio britannico 4 trasmettitori, ricevuta su 1089 kHz il 15 luglio alle 20.10 in inglese, anche in questo caso quando andava in onda la radiocronaca della semifinale dei mondiali 2026 FIFA tra Inghilterra ed Argentina. Qualità della ricezione buona. ERT Cosmos 93.6, ovvero la radio televisione greca, da Chania, sull'isola di Creta, in Grecia, su 1512 kHz il 14 luglio alle 20.40 in greco. Qualità della ricezione buona. Radio Castellón da Castellón in Spagna su 1521 kHz il 13 luglio alle 22.14 in lingua spagnola. Qualità della ricezione buona. Radio Marianne, emittente pirata che trasmette dai Paesi Bassi, ricevuta su 1620 20 kHz il 14 luglio alle 19.50 in olandese. Qualità della ricezione buona. Radio Black Power, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ascoltata su 1674 kHz il 15 luglio alle 20.20 in olandese. Qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ascoltata su 3940 kHz il 15 luglio alle 20 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Inconfidencia da Belo Horizonte in Brasile, Sud America, ricevuta su 6010 kHz il 13 luglio alle 22.25 in portoghese, qualità della ricezione buona.
7: ZYL275, ondas médias, 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
2: Hotel Charlie Juliet Bravo, con studi a Quito in Ecuador e attraverso il centro trasmittente di Pichincha, sempre in Ecuador, su 6050 kHz il 14 luglio alle 01.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona.
8: Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, para que vivas en paz y en libertad. HCJB, esperanza en Dios.
2: Radio Gloria, emittente religiosa della Svizzera che utilizza gli impianti di Junglinster in Lussemburgo, ascoltata su 6140 kHz il 13 luglio alle 16.50 in lingua tedesca, qualità della ricezione ottima. Radio Taxus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ascoltata su 6280 kHz il 16 luglio alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 14 luglio alle 19.05 in inglese, qualità della ricezione buona. Transworld Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, siamo in Africa, su 9500 kHz il 13 luglio alle 17 in Amarico, qualità della ricezione ottima. Ifriqiya FM da Orghwala in Algeria su 13.855 kHz, ascoltata il 13 luglio alle 19.50, lingua araba, qualità della ricezione ottima.
9: Ifriqiya FM تصل إليك بمهنية ومصداقية أينما حضرت.
2: Radio on the Raisin International, attraverso la stazione ripetitrice di Wufferton in Gran Bretagna, ricevuta su 15.420 kHz il 13 luglio alle 18.15 in lingua Kanuri, una lingua parlata in Nigeria, qualità della ricezione ottima. Fin qui gli ascolti di Roberto Pavanello. Proseguiamo con quelli effettuati sempre recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Radio Jordan, con studi ad Amman e attraverso il centro trasmittente di Shobak in Giordania, su 612 kHz l'11 luglio alle 18.01 in arabo, SIO 353. Cope Madrid da Madrid in Spagna su 999 kHz il 9 luglio alle 03.55 in lingua spagnola, SIO 253.
10: Cope Madrid
11: 106.3 y Cope Más 94.8.
2: Transworld Radio, attraverso il centro trasmittente di Romul in Francia, su 1467 kHz, il 10 luglio alle 21.14 in arabo, SIO 433. Radio Castellón, da Castellón in Spagna, su 1521 kHz, il 9 luglio alle 03.55 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, SIO 353. WWCR, ovvero Whiskey Whiskey Charlie Romeo, da Nashville, Tennessee, negli Stati Uniti d'America, ricevuta su 4840 kHz il 9 luglio alle 04.05 in inglese, SIO 252. Radio Oromia, da Addis Abeba, Jedia, in Etiopia, su 6030 kHz l'11 luglio alle 17.09 in lingua Oromo, SIO 353. Da notare che il segnale era caratterizzato da una modulazione piuttosto bassa. Proseguiamo con Voice of Turkey, ovvero la voce della Turchia, con studi ad Ankara e attraverso il centro trasmittente di Emirler in Turchia, su 6040 kHz l'11 luglio alle 05.27 in turco, SIO 353. Channel 292, attraverso il centro trasmittente di Rohrbachwald in Germania, su 6070 kHz l'11 luglio alle 05.22, mentre mandava in onda il celebre brano di Bob Marley, No Human No Cry, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, come già detto si tratta dell'ex Swaziland in Africa, su 6100 kHz l'11 luglio alle 17.03 in lingua locale africana, SIO 454. Radio Fana, attraverso il centro trasmittente di Addis Abeba, Jedia in Etiopia, su 6110 kHz l'11 luglio alle 17.05 in lingua amarica, SIO 353. BBC, con studi a Londra, attraverso la stazione ripetitrice di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, su 6135 kHz l'11 luglio alle 05.53, chiude le trasmissioni alle 05.59 in lingua Hausa, SIO 252. Radio Taiwan International, attraverso il centro trasmittente di Tamsui sull'isola di Taiwan, su 9405 kHz l'11 luglio alle 16.02 in inglese, SIO 353. Akashvani, si tratta dell'ex All India Radio con studi a Nuova Delhi e attraverso il centro trasmittente di Bengaluru, ricevuta su 9620 kHz l'11 luglio alle 16.10 in lingua Farsi, la lingua parlata in Iran, SIO 454. Radio Romania International, con studi a Bucarest e attraverso il centro trasmittente di Galbeni in Romania, su 11.700 kHz l'11 luglio alle 12 in arabo, SIO 453. Nipponoso Kyokai, il cui acronimo è NHK, con studi a Tokyo in Giappone, attraverso il centro trasmittente di Yamata, sempre in Giappone, ricevuta su 13.650 kHz l'11 luglio alle 15.01 in lingua giapponese, SIO 353. Radio Vaticana, attraverso il centro trasmittente di Santa Maria di Galeria nel Lazio, su 13.830 kHz l'11 luglio alle 16.55 in lingua inglese, chiude la trasmissione alle 16.57 con il segnale di intervallo, SIO 353.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: World Christian Broadcasting, attraverso il centro trasmittente di Mahjong in Madagascar su 17.530 kHz, ricevuta il 9 luglio alle 04.31 in cinese, mentre, cosa curiosa, trasmetteva una lezione di lingua inglese SIO 454. Voice of China da Lingxi, nella Repubblica Popolare Cinese, ricevuta su 17.580 kHz il 9 luglio alle 04.36 in cinese SIO 353, ed infine BBC World Service con studi a Londra e attraverso il centro trasmittente di English Bay sull'isola di Ascension nell'Oceano Atlantico, ascoltata su 17.640 kHz l'11 luglio alle 15.09, quando mandava in onda in lingua inglese la diretta della finale del torneo di tennis di Wimbledon, SIO 454. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, la numero 61, la penultima della stagione 2025-2026. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La Premier Meloni ha detto: è stata indicata la strada in difesa della legalità.
2: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
3: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
2: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
3: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
2: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026, al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi, chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Dalla redazione di MRC notizie sulla viabilità.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: No!
9: Che ti è successo?
8: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Ci siamo, tutto è pronto anche oggi per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend con tutta, ma proprio tutta la musica che vi piace.
1: Benvenuto Weekend.
0: Ovviamente questo è il titolo del programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook, quindi il consiglio è sempre quello, visitatela. E vi ricordo, io sono Alessandro Parodo.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

0: semplicemente fantastica con Don't Make Me Love You era Lizzo.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Lei si chiama Francesca Siano ed è una cantautrice torinese di 28 anni. È stata una rivelazione di X Factor Italia 2024. Artisticamente si fa chiamare Francamente, appena ascoltata con Sirene sulla Luna. Arriviamo al primo dei tre appuntamenti fissi di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente dedicato al DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua Reggio Emilia ci fa ascoltare la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, due voci che ovviamente non hanno bisogno di presentazione, con Superstar, ultimo singolo che merita tantissimo di essere ascoltato e merita anche di essere trasmesso all'interno di Benvenuto Weekend. Già in sottofondo il comitato Senor B classe 1976 con Risto 76. Buon ascolto.
1: Siamo i ragazzi del 76, tutto è iniziato quasi per gioco. Facce nuove, nomi che non sai, ma la sfida accendeva il fuoco. Un gruppo strano mezzo improvvisato, una riunione tutta in salita. Nessuno voleva comandare, io non firmo, non so
2: chi guida.
1: Ma la voglia era tanta davvero, e qualcuno ha detto proviamoci. Tra risate

0: DJ, ultimo, ma di certo non per importanza.
1: Pippo!
0: Grazie, Senor B. La leva 70.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: sprigiona sempre tanta energia. Alex Warren con Fever Dreams va ascoltato all'interno dell'appuntamento settimanale che state ascoltando, sia Benvenuto Weekend. Arriviamo al Disco Story, un pezzo che arriva dall'ottobre 2006, esattamente 19 ottobre 2006, come primo estratto dalla raccolta della cantante Elisa, raccolta intitolata Soundtrack 96-06, ossia 10 anni di grandi successi appunto di Elisa Toffoli. La canzone Disco Story di oggi è interpretata dalla voce della stessa artista con un grande, Ligabue, che naturalmente l'ha scritta per lei. Disco Story di oggi, gli ostacoli del cuore, il tutto naturalmente qui.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

c'è tanto talento in questo amico di Benvenuto Weekend, si chiama Niu, appena ascoltato con Latitudine 99. Tutta la musica che volete la trovate qui.

0: Il secondo dei tre DJ presenti in ogni puntata di Benvenuto Weekend è il DJ Beda, appena ascoltato con My Love e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
18: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

Elettra Lamborghini con il suo pezzo sanremese intitolato semplicemente Voilà. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Rimanete con noi. Yeah!

0: Benvenuto Weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuti.

0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: C'è ancora tanta musica da ascoltare grazie alla sequenza mixata del DJ Mix Mauro Guazzotti e subito dopo rientrerò per i saluti finali.
0: Benvenuto Weekend. Tutta

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Si rientra, come dicevo prima, per i saluti finali. Ringrazio, come di consueto, i tre DJ che settimanalmente animano Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi che ci scegliete settimanalmente e proprio settimanalmente siete sempre di più. Grazie, grazie di cuore. Vi aspetto naturalmente tra 7 giorni per una nuova puntata di Benvenuto Weekend. Weekend, vi invito a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché ha tantissimo da offrirvi. Vi ringrazio amici, io sono Alessandro Parodo, buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
8: Sono le 13 e 10 minuti.
9: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico piuttosto scorrevole lungo la rete viaria nazionale. Tuttavia, nel corso della giornata sono possibili incrementi dei flussi di traffico per via degli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare la circolazione, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 9 Milano-Chiasso, code alla barriera di Como Grandate in direzione del capoluogo lombardo. Code invece sul tratto dell'Autosole all'altezza della barriera di Milano Sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla strada statale 16 Adriatica, dove il traffico è rallentato per un incidente in prossimità di Foggia in direzione Otranto. Infine in Sicilia, lungo la tangenziale di Catania, code per traffico intenso tra Gravina e Catania San Gregorio in direzione di Catania. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Credo che ognuno abbia il suo modo di stare.
6: Sono le 14.
4: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
7: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
8: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici, ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wild Berries.
7: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
8: Ci occupiamo di meteo. Il caldo afoso si avvicina al picco più intenso. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta però il rischio di forti temporali, soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì, quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
7: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali, battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna iridata, con la finalissima tra Spagna e Argentina, che assegnerà il titolo mondiale.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
9: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, the best of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
1: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
0: Sono quello che un po' di credo un po' ti fa paura.
1: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
0: anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

solamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore. Ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto di

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
2: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
4: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
2: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
3: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
2: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Limonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
3: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
2: Torna in pista la Formula 1 e il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico piuttosto scorrevole lungo la rete viaria nazionale, tuttavia nel corso della giornata sono possibili incrementi dei flussi di traffico per via degli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare la circolazione, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 9 Milano-Chiasso, code alla barriera di Como Grandate in direzione del capoluogo lombardo. Code invece sul tratto dell'Autosole all'altezza della barriera di Milano Sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla strada statale 16 Adriatica, dove il traffico è rallentato per un incidente in prossimità di Foggia in direzione Otranto. Infine in Sicilia, lungo la tangenziale di Catania, code per traffico intenso tra Gravina e Catania San Gregorio in direzione di Catania. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutto.

0: sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Sono le 17.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Bentrovati. Nella prima metà della giornata traffico intenso verso località turistiche e verso le spiagge della Riviera. Nel tardo pomeriggio possibili flussi di traffico in aumento con i primi rientri verso le città. Ad agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. In provincia di Modena, lungo la strada statale 12 della Betone e del Brennero fino al 31 luglio resterà chiuso per lavori il tratto tra Bellaria e Vaciglio nei due sensi di marcia. Infine anticipiamo i lavori in programma per domani sera dalle 21 alle 5 di martedì sulla 14 Adriatica tra Imola e Faenza. Il tratto è chiuso in direzione di Ancona. Grazie per l'attenzione.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: necessità.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

This is your show, mister! This is your show!

Che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico piuttosto scorrevole lungo la rete viaria nazionale, tuttavia nel corso della giornata sono possibili incrementi dei flussi di traffico per via degli spostamenti dei vacanzieri. Ad agevolare la circolazione, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti, mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22. Sulla 9 Milano-Chiasso, code alla barriera di Como Grandate in direzione del capoluogo lombardo. Code invece sul tratto dell'Autosole all'altezza della barriera di Milano Sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla strada statale 16 Adriatica, dove il traffico è rallentato per un incidente in prossimità

0: prossimità di Foggia in direzione Otranto. Infine in Sicilia, lungo la tangenziale di Catania, code per traffico intenso tra Gravina e Catania San Gregorio in direzione di Catania. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: le 20 e 6 minuti. Sono le 20 e 6 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: That's right. You guys are great. Thanks.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa è un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile. E questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno un denominatore comune, era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, okay, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poter tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio,
3: buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito così a bomba: secondo te potrebbe esserci una congiunzione, ovviamente, tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è?
3: E Atlantide.
0: E Atlantide anche. C'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo, sicuramente la possiamo trovare la storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide. È sicuramente un collegamento, lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia. E quindi su questo, un po' questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici, esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano una congiunzione,
1: infatti,
0: però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo
3: problema.
0: Esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono due archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, E infatti intere culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma semplicemente vero.
1: Li ha trattati, come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu? Sì. Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa esatto. ci congiunge tutti
0: esatto.
3: quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: No, certo.
0: Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi. Assolutamente.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, infatti è questa cosa. Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico che poi si riverrà casualmente alla sala 6 di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura è sacra e per i templari ha una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica. Rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante. Le architetture circocentriche che richiamavano un po' l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva. Ecco, quindi diciamo questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare.
2: Scusa,
3: questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto auro 1.618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in 1. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un'altra? Beh, è saltato fuori il numero del 3.14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, beh, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro, che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no? Do, re, mi, fa, sol, la, in realtà non sono altro che ut, re, altre note create da un monaco cistercense. Non, in quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiatiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione.
0: Esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a San Bernardo, più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza. La figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso, ma San Giovanni non tanto la figura del santo quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa, della Chiesa come era disposta, della parte carnalis, eccetera, eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi, ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque, insomma, sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, è vero.
0: Per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa. Rimanete con noi.
2: Perfetto.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti sta di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io hai visto, abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, Egidio e anche Domenico.
1: Se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando il secondo libro, che è
1: e poi il secondo
3: Onde
1: libro,
3: di Benessere, La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no, Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmettere alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte erano dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo, vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente anche un atto di attacco. Purtroppo, diciamo, il concetto di malicidio, come è stato un po', dire, quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, dove dire, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che, diciamo, no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi lego un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, e quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono potere, che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema, che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con Andrea, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla Radio. Down on-

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André
1: mi farebbe piacere, chiuderemo
0: il cerchio, no, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: Non lo so. 618,
0: esatto, è vero, sì. No?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. No, è un problema. No, vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, E quindi era un anello importante. Sì.
0: E anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro, anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose, storici, e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no. Abbiamo fatto bene a citarlo perché...
3: No, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì. Ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo. È sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì. Si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico. Succede dalla notte dei tempi, sbaglio, Domenico?
2: Sì, no, assolutamente, no, certo. Sì, okay. È un dettaglio. Non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre, nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora... Ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori. Affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, è un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, ecco. Questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato,
0: mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io.
1: Certo.
0: Nel senso, senti qualcosa. Per cui, se io adesso ti proponessi un libro, molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare. Dico
3: no,
0: bene.
3: No, beh, sì e no. Per esempio, Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona, ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere.
2: Sì,
0: per me.
2: Che bello, perfetto,
0: perché,
2: sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, in due ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni, diciamo, che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi, okay. Quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti porterò, ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici, e ovviamente con Claudio, perché sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda,
1: attenzione. È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi, se no.
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata. Per me, che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbaglio mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione. Ormai ti ho dato il nome, eh. Certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene. Allora, Domenico, grazie per il tuo tempo. Ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti. E il 7 ci abbracceremo da fratelli.
2: Diciamola così.
0: Ok, no, molto bene. Claudio, ti ringrazio, devi dire
1: grazie.
0: Qualcosa? Devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Grazie a voi.
0: Aspetti, apro il microfono perché sennò qua ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao,
0: grazie
3: Domenico,
0: a te.
3: Ciao Claudio.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato
1: grazie.
0: Un piacere,
1: certo,
0: grazie a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Buonasera, buonasera a tutti cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a questa puntata di Onda Lirica che conduco insieme all'amico Vincenzo Zacchiroli.
1: E naturalmente se è con me lui vuol dire che io sono con lui e lui è con me, quindi siamo in due come al solito e possiamo fare questa novità, vero? È una novità questa sera?
0: Sì, è una novità, dici pure.
1: Ma no, dai, io ho sentito che tu hai detto come sempre buonasera, a me sarebbe venuto a dire Signore sia con voi.
0: Sì.
1: Perché, no, scusate, questa no. Cosa non vuole mica essere assolutamente blasfema la mia cosa, è molto...
0: No, abbiamo dedicato tempo fa una puntata alla musica sacra. Questa sera dedicheremo solo la prima parte di questa puntata ancora a qualche brano di musica sacra. Dopodiché non ci sarà un argomento che caratterizza l'intera puntata, ma ci sono diverse cose che vi vorremmo dire che non hanno molta attinenza una con l'altra, ma che ci teniamo a dirvi, e alcuni brani che ci teniamo a farvi ascoltare.
1: Penso che... Cosa dici? Possiamo cominciare allora?
0: Sì, cominciamo con questa intrusione nel campo della musica sacra che ci consente di conoscere un'altra di quelle realtà amatoriali ma sempre di ottima qualità. Mi riferisco al coro Fabio da Bologna, diretto dalla maestra Alessandra Mazzanti, dalla quale ascolteremo la parte finale dello Stabat Mater di Haydn. Lo Stabat Mater di Haydn è relativamente poco eseguito rispetto ad altri Stabat Mater come quello di Rossini o quello di Pergolesi, però merita di essere ascoltato. Noi qui vi proponiamo il finale, che è il Paradisi Gloria, di cui Vincenzo ci legge il brevissimo testo.
1: Dirò che queste parole che sto per leggere e che io ho già letto

0: ovviamente prima, no? Per non sbagliare qualcosa. Beh, tutto sommato è un bel augurio. E vabbè, quando il mio corpo morirà, fa che all'anima sia data la gloria del
1: Ascoltiamo Coro Fabio da Bologna.

0: Ancora rimanendo in tema di musica sacra e sempre con il coro Fabio da Bologna, ascoltiamo l'introitus del Requiem di Mozart.
1: L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. A te si addice la lode, Signore, in Sion, e a te si è sciolto il voto in Gerusalemme. Ascolta la mia preghiera, a te ritorna ogni anima mortale.

0: La messa da Requiem di Giuseppe Verdi fu composta nel 1874 in occasione del primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni. È un da Requiem di Verdi ascolteremo un brano, il Dies Irae e il Tuba Mirum Spargens Sonum. Vi prego di fare caso proprio all'estrema potenza della musica, potenza nel senso vero della parola, e in particolare a quella parte prima del Tuba Mirum in cui le trombe, gli ottoni introducono il potentissimo ingresso del coro. Vincenzo ci legge il testo.
1: Giorno dell'ira, quel giorno, il mondo ridotto in cenere, secondo l'oracolo di Davide e della Sibilla. Che terrore quando verrà il giudice a esaminare ogni cosa con rigore. La tromba, diffondendo un suono formidabile attraverso i sepolcri della terra, chiamerà tutti gli uomini davanti al trono.
0: Lo ascoltiamo, e la direzione del coro e dell'orchestra questa volta è del maestro Riccardo Muti.

Adesso vi dirò una di quelle cose che non vorremmo mai dovervi dire. Qualche tempo fa ho ascoltato l'aria famosissima, già messa in onda altre volte, del secondo atto della Regina della Notte, del secondo atto del Flauto Magico, l'aria della Regina della Notte, un'aria estremamente virtuosistica, da un giovane soprano americano, Rainel Krause. E mi sono stupito proprio sentendo la limpidezza della voce, la purezza del suono, la facilità delle agilità vocali, se non che poco tempo dopo, navigando così in rete, ho letto che Rainel Krause è venuto a mancare il 15 marzo scorso all'età di 37 anni. È un lutto grave nel mondo della musica. Noi la ricordiamo ascoltando appunto l'aria della Regina della Notte dal Flauto Magico di Mozart nella sua interpretazione.

0: Turandot, l'ultima opera di Giacomo Puccini, come è noto, non fu portata a termine dal maestro. Puccini morì nel 1924, lasciando incompiuta l'ultima parte dell'ultimo atto, circa un quarto d'ora di musica all'incirca. L'opera fu ultimata dal maestro Franco Alfano e così poté essere rappresentata nel 1926 alla Scala di Milano con la direzione di Arturo Toscanini. Se non che parecchio tempo dopo un altro compositore, e qui siamo già ampiamente nella seconda metà del Novecento, Luciano Berio, compositore che ha molto dedicato alla musica cosiddetta d'avanguardia, ha scritto un finale diverso rispetto a quello scritto da Alfano. Molto diverso, perché il finale che siamo abituati a sentire, quello di Alfano, è molto trionfale, molto le nozze fra Turandot e Calaf vengono celebrate da una grande esplosione di melodia da parte del coro. Quello di Berio è un finale molto più intimo, che ci vuole in qualche modo rappresentare la conversione di questa gelida principessa in una persona invece che si scioglie all'amore. Adesso lo ascoltiamo, il finale di Berio, e vi dico subito che forse a qualcuno di voi non piacerà, perché è musica molto abbastanza d'avanguardia, insomma siamo al di fuori dalla melodia, dalla cantabilità tipica del romanticismo, eccetera eccetera, però sono 3-4 minuti di musica, l'ascoltiamo ugualmente. Sentirete come i temi che caratterizzano l'opera, fra cui quello famoso del Vincerò, del Nessun Dorma, si sentono ma molto sommersi in mezzo ad armonie dissonanti tipiche della musica di Luciano Berio. Le parole sono solo queste con cui Turandot, da gelida principessa, diventa una donna innamorata.
1: Padre Augusto, conosco il nome dello straniero. Il suo nome è Amor.

0: E visto che abbiamo parlato del doppio finale, diciamo così, di Turandot, parliamo di un altro doppio finale, ma qui il caso è diverso. Tancredi è un'opera di Gioachino Rossini, di cui esistono due finali. Uno, diciamo, drammatico, in cui il protagonista Tancredi muore, e uno invece è un lieto fine. Quindi qui non si tratta di un finale scritto da due diversi compositori, si tratta di due diversi finali, entrambi composti da Gioachino Rossini. Si pose tra l'altro un problema quando Tancredi fu rappresentato in una delle prime edizioni del Festival Rossiniano di Pesaro su quale finale adottare, e lì non era un problema di filologia perché sono entrambi autentici, sono entrambi scritti da Rossini, e allora con un escamotage concordato fra il regista e il direttore d'orchestra cosa si fece? Si eseguirono tutti e due, cioè il finale drammatico è stato eseguito, dopodiché si è finto che fosse un incubo, un brutto sogno dal quale Tancredi si risveglia e cui segue il lieto fine. Allora, Vincenzo, intanto ci leggi il testo del finale drammatico.
1: Quel pianto mi scende al cor, ma, oh Dio, lasciarti odeggio. Già la morte s'appressa, io già la sento.
0: Premesso che Tancredi è un personaggio che canta en travesti, cioè il personaggio di Tancredi è interpretato da una voce femminile, una voce di contralto, che canta e recita in abiti maschili. Ascoltiamo questo finale dalla voce del contralto, Vesselina Casarova.
1: Sì grande il mio contento, sì dolce tal momento, che tanta gioia ancora credere il cor non sa. No, non vi posso esprimere la mia felicità.

0: E con questo lieto fine chiudiamo, concludiamo in maniera lieta questa puntata, augurandoci che quello che vi abbiamo proposto vi sia risultato gradito.
1: Ite missa est, si potrebbe dire. Beh, vabbè, insomma, grazie dell'ascolto che voi fate e che ci motiva a poter andare ancora avanti su questa strada che ci piace tanto e speriamo piaccia tanto anche a voi. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Anche da parte mia un caro saluto a tutti voi e a risentirci alla prossima puntata.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attività.

0: o carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento

0: ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!